0: 不是瞎，你张飞来了，大花脸，知道吗？
1: 哎呦，那我怎么办？我躲躲吧。
0: 哎，别躲躲。别躲，啊，这底下有六个张飞呢，别往下跑。
1: 我躲怎么办？
0: 不用不用，不害怕，知道吗？
1: 不害怕，
0: 不害怕，
1: 不害怕，错不了，错不了。
0: 搭一下，搭架。
1: 山人诸葛亮单挑你的张，不害怕。
0: 哎，你别喊住，
1: 整死你！
0: 哎，行行行，不用喊，知道吗？你还不如害怕，
1: 害怕。哎呦，哎，
0: 别跑，我就怕你跑。害怕不害怕都不对。打架吧，
1: 打架吧，
0: 打架，
1: 打架，冲着打架，哎，打架，哎，山人诸葛亮单挑你的张，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。哎，对夫婿就这样是吧？
0: 什么夫婿？怎么出来张飞他妹妹？
1: 这不你让我打家伙吗？
0: 打家伙不是小罗了，
1: 那什么呀？
0: 快家伙！
1: 快家伙什么？
0: 急急风！
1: 急急风什么点？
0: 降降降降
1: 降降降降降降降降降！你告我降啊！你告我降啊！降降降降
0: 降降降
1: 降
0: 降
1: 降降
0: 降降降降降降！
1: 山人诸葛亮单挑你的张，降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降
0: 降降降降降降降降降
1: 降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降